0: De Brugse Radio. Dat is luisteren en genieten.
1: C'è folla tutte le sere. Nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero. Tra poco sarà.